0: Radio Sljeme. Evergreen Radio.
1: Diciotto lunedì, dovevo andare lì.